vedrai si attaccherà. Digli che forse un altro uomo c'è, però niente di importante, un po' amico ed un po' amante, oh no, no.